Leonardo. Forza notte. Forza via. Non ho irfa maligna. Chiuderi occhi miei.